0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte Exa FM 93.3.